0: tu lo ma su te ri mo che be mo ta che che se no sta cho ku ja bu
1: mi ku che bo jo bu ya u sha na shi
0: ka ji chi

0: Halasi bananga sudoga tsambe bananga tsujuga bachaga tenbe gananga nosanga kyu kamsangwa tenanga chintanga mechega be taiki pomo yinchwa lamo te kege tsumur nawe kele che
1: yachi
2: kele che kese nosala
1: yito hamla yito hamla